0: Antes os hablaba del famoso Festival de San Remo. Bueno, varias curiosidades. Por ejemplo, que nuestra Ana Mena ha participado. Y también que en 1988 nuestro Miguel Bosé fue el encargado de presentar dicha edición, que contó con un invitado de excepción, Paul McCartney.
1: Grazie moltissime per essere venuto qua, perché so che in questo momento tu stai facendo una registrazione in uno studio.
2: Yeah, I'm just making some nuovo canzone.
1: Nuovo canzone?
2: Something like that, yeah.
1: Sta facendo, non ho bisogno di traduzione, Paul ha detto tutto.
2: Anyway, I'd like to say good luck to the winner of tonight's contest.
1: Very nice, dice che è questo veramente grande. Grandissimo applauso, perché dice che vuol augurare grande fortuna al vincitore di stasera. Paul McCartney.
0: Y escuchando a Paul, os invitamos a nuestra próxima aventura en el Gran Musical. Don't you listen to what the man said. Estará dedicada a artistas que visitaron nuestro estudio central de los 40, el mítico estudio Paul McCartney que él mismo inauguró. Hasta entonces, abrazos y saludos de nuestro increíble productor, guionista y montador, el gran Jorge Sánchez. Y yo soy Tony Aguilar.